0: Pagi.
1: Rentak Pagi.
2: Rentak Pagi.
3: Ladies and gentlemen, please arise for the love and